0: Gracias.
1: Grazie Laura Pausini. All'Aiatico. Incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te?
1: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu,
1: grazie,
0: sei il più grande, la più grande, no, voce, ed è un piacere per me.
1: Sono più grande di statura. No,
0: vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.